0: Magari di scavare nel paese pure il mio segno mariano, non manico segno!
1: Orrore, orrore!
0: La tua barca sarà la tua bara, stai guardia fratello! Scagliare se tu remi, colore tremendo in mucuria da terra,
1: via,
0: via, la tua barca sarà la tua barca.